Esemo la makazi ni kawawa yaba block boys hika 8 horas ni 44 minutos miteria radio Mozambique stitch che nyambani mahlavuselani lawa Nelson Francisco já atelungisele se atelungisele kasizwa skota ku atahi kumbisa mitiro hichitsonga unga hekal